0: you're mixing live.
1: AC, La Perrona Radio.
2: Do re mi fa sol. Ya, muchachos, ando. Vamos a empezar ya. Hola. Viene.